AIREKA, la radio. AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.